svegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra

0: La sera dei miracoli, una meraviglia di Lucio Dalla, a dimensione sono soft, si viaggia con la mente grazie a lui, un esperto viaggiatore, Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti, ci sono città che sembrano sospese tra due mondi, lo sapete? Tra il mondo orientale e il mondo occidentale, tra la storia e la leggenda. Quindi, qual è, secondo voi, la città della quale oggi vi racconterò? È Tangeri, la porta dell'Africa, situata sullo stretto di Gibilterra. Tangeri è una città dal fascino magnetico che ha sempre attirato artisti, scrittori e anche spie durante gli anni 50. Era considerata la zona internazionale, non aveva un governo locale, questo la rese rifugio per contrabbandieri, avventurieri, delinquenti vari, insomma, e altra gente, ma anche artisti, Paul Bowles, Jean Genet, addirittura i Rolling Stones hanno trovato ispirazione tra le sue stradine labirintiche. A pochi chilometri dal centro si trova la grotta di Ercole, dove la leggenda narra che l'eroe greco riposasse tra le sue imprese titaniche. Ma Tangeri è anche il luogo perfetto per gustare uno dei tè alla menta più aromatici del mondo, servito con montagne di zucchero e accompagnato dai tipici dolci marocchini. Insomma, siamo in Marocco, magari la città di cui vi ho parlato oggi non è Marrakesh, non è Casabianca, non è Madia, insomma, però è un posto bellissimo, una città che profuma di spezie, di avventura e di storie da raccontare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminato.

0: Anche Michael Bublé nella nostra playlist della mattina di venerdì 14 di agosto con la Radio del Benessere. Tra poco, le ultimissime notizie.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati nel Comasco. Peggiorato l'incendio sul Monte Goi. Case evacuate, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Estradato in Italia dai Paesi Bassi un 23enne cittadino turco ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale. Indagini della Procura di Milano condotte anche dalla mobile di Como.

0: A Milano rafforzati nei giorni del Ferragosto i controlli delle forze dell'ordine nelle stazioni e sulle strade, lo ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Più presidi anche in luoghi sensibili, zone della Movida e dove si tengono spettacoli e manifestazioni. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Simona Quadarella oggi in finale nei 1500 stile libero, europei di atletica Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. 8 anni fa a Genova il crollo del Ponte Morandi, cerimonia in ricordo delle 43 vittime, minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro. L'informazione torna tra un'ora.
1: Questa è Dimensione, sono Soft, Gianpiero Di Sorati sta parlando. Domani 15 di agosto, Ferragosto, saranno tantissimi musei aperti nonostante le festività anche qui a Milano, per dare un po' di refrigerio a chi rimane in città e a chi cerca un contatto con le tantissime bellezze nascoste proprio di Milano. Musei aperti che aderiscono all'iniziativa, che sono moltissimi, dal GAM al Castello Sforzesco fino al Museo del Novecento. Insomma, tante occasioni per ammirare l'arte a Milano. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso, quando sono con te.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: L'estate di Jovanotti a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, benessere sociale nella notte dei falò.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
7: Dimensione Suono Soft.